0: Barbarina? Chi va là?
1: Son quelli che inventasti a venir.
2: Che brutto ceppo, sempre il cospirator. Vediamo in solo quei fausti apparati.
0: Lo vedrete fra poco. In questo stesso luogo celebre la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
1: Ah, buona, buona, capisco come è.
3: Accordati si son senza di me.
0: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io vado a dar certi ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio correte tutti quanti.
1: Ai diavoli del corpo.
2: Ma cosa nacque?
1: Susanna piace al conte. Ella d'accordo gli die un appuntamento che a Figaro non piace.
2: E che? Dunque dovria soffrirlo in pace.
1: Quel che soffrono tanti, e soffrir non potrebbe. E poi, sentite, che guadagno può far? Ne mando amico. La cazzalo co grandi fu...

Che più sia si qual vuole, qui errò, qui si condanna, e mora anch'essa.

0: sua brava historia.
1: Andiamo il camino.
0: Credo sofferto un inglese, un signor. Lord, un minor che sia. Vola il musicista.
1: Via, prepariamo la fuga.
0: Esca da me.
1: Ma
0: mi presento. Macetta di domani.
1: Questo freddo dolce.
0: Quando le lezioni. Mi presento, macetta di domando, a quando le lezioni risponde in che minciam. Guardare!

posso più, non ne posso più. Come? Qui fuori? Qui? Animo mio, vi prego, serbatevi al putto.

mamma, proprio magra, no, poi no. Le donne magre son grattacapi e spesso sopraccapi e son piene di doglie.

0: conoscenza la prima volta d'un barbitonsore. Ridatemi il ridicolo oltre già d'un rasoio. Andiamo!
1: Andiamo!

questa marrossa mia mollisce assiderà. Come se addosso mi piovesse in

0: non s'accetta da bene. Una fiammata, zitto,
1: si va il mio dramma
0: al fuoco. Lo trovo scintillante,
1: vivo,

0: decisa la lite, pagarla, sposarla, urva mutite.
1: Io respiro.
2: Ed io moro.
1: Infine sposa io sarò d'uomo che adoro.
2: Eccellenza m'appello.
3: È giusta la sentenza, o pagar o sposar.
0: Bravo Don Curzio.
1: Bontà di sua eccellenza.
2: E superba sentenza.
3: In che superba?
2: Siamo tutti vendicati.
3: Io non la sposerò.
2: La sposerai.
0: Pagarlo, sposarla. Lei ti ha prestati 2000 pezzi duri.
3: Son gentiluomo. E senza l'assenso dei miei nobili parenti.
2: Dove sono?
3: Chi sono?
2: Lasciate ancor cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli.
4: Qualche bambino trovato?
3: L'ho perduto, dottor, anzi rubato.
2: Come?
1: Cosa?
2: La prova!
0: Testimonio!
3: Loro le gemme e i ricamati panni, e ne più tenari anni mi ritrovarono addosso i masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre.
0: E soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spatola impressa al braccio destro.
3: E a voi chi disse?

questi signori sul poltrone. Sento che il conte Orlando Angelica ottener voglia col brando, per sfuggire gli ostacoli ed i perigli. Direi che chi la vuole se la pigli.

0: per dirla, mio signor, tengo appetito.
1: Iacco, i cavalieri si pascono di gloria e di duelli.
0: Cavalier, non son nato.
1: Potrai ben divenirlo.
2: No, obbligato.
3: Dove sarà?

0: Pasquale disgraziato, con questo mio padron si mangia poco. Solo parla d'amore e di passione, di morte, di velen, disperazione. Almeno qui ci fosse un'osteria, vorrei subitamente andare un poco a divertire il dente.
1: Arriero, che fai? Fuori dal ferro!
0: Sbagliate, mio padrone, io sono Pasquale, scudier del grande Orlando Paladino.
1: D'Orlando lo scudiero ha sì poco valore, in braccia quello oscuro, in pugna il brano, calla di la visiera, che potete pugnar!
0: In qual maniera?
1: Con lancia o spada, a piedi alla cavallo!
0: Se voi volete a pugni, faremo una partita, così un eroe decimentar la vita.
2: Il conte Orlando dappertutto, signor, vi va cercando.
1: Ecco venuto il tempo della gloria, andiamo presto alla zuffa, alla vittoria.
0: Sentite, dove andate?
2: A me cosa bravate?
0: Ah, sventurato! Deh, soccorrete un povero affamato!
2: Ma voi chi siete?
1: Un guerriero son io, al mio paese da tutti ero estimato.
2: Perché?
1: Perché? Perché ho viaggiato.

0: beata madama in gioventù.
1: Susanetta, sei tu?
0: Sono io. Cosa volete?
1: Oh, cor mio, che accidente, cuore vostro.
2: Cosa avete?
1: Il conte ieri, perché trovò messo il con Barbarina, il congedo mi tiene, e se la conte

0: prometti poi se tu manchi o cor mio. Ma la contessa attendrà il fiaschetto.
1: E fu il pretesto. Parla di io non avrei senza di questo.
0: Carissima.
1: Gente.
0: E mia senz'altro.
1: Guarditevi la bocca, oh signor scaltro.
0: E Susan, dove vai?
1: Taci, senza avvocato hai già vinta la causa.
0: Cosa hai dato?

praticato tutta l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnare. Praticato tutta l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnare. Ma la chioma di fortuna, ma la chioma di fortuna è difficile a pigliare. È difficile a pigliare, è difficile a pigliare. Fu soldato marinaro, c'è la tappa mia speziale. Io corri dietro danaro, il danaro dietro me. Sopra pizzo intanto è mie, faticose traversie.